0: la prima lettura. Vuole essere prima di quello. Chi mai dice? Agua. Chiama, ti rete sfida con la cacante tu. Non vuole mica il tu. Chiado. Chiado mari tu, anda.
1: ಇರಂತೂ

0: Tirado
1: sul cielo.
0: Zangu, are Zangu?
1: Non ti sa che tu dall'anima mia. Il luogo che ha ristata.
2: Thank you.